0: Sofera. Zamoro Sofera, buon desh, mudra, vanja le tananga nulo tozo la buon desh, Sofera.
1: Te na fa fer zai judia.
0: Ci mani zai, na, mi sa gavie fararo.
1: Zai, bedri polisia.
0: Arza ko fies mere anga buruke.
1: So de la tsakarie la Mateo.
0: Arci met za ko atana pfanga na ke.
1: Sha, tala kule jalati.
0: Ezela, vanja le tananga nulo, mati zela, he.

0: am Fitur e domnii Sofia Radio.
1: Giovena Sofia Nazzaro Mazzusu, mamme le razu, am Fitur Arriva.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabropundur,
0: Mizara falina wanao.